0: So peanuts, so peanuts.
1: La musica di classe è in onda solo su, solo su Skyline Radio and Soul.

that's the only thing I've plenty of.

dai grandi maestri del soul alle nuove promesse della black music. Skyline, Radio and Soul. Musica di classe.

0: Le note mi arrivano come un vapore sottile. Io cerco di coglierne la forma prima che svaniscano nell'aria. Kate Jarrett.
1: Skyline. Radio and Soul.

innamorata per i fianchi.

5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata. M'ha baciato, l'ho baciata. Ad un tratto l'ho agganciata. Dalle braccia mi è sgusciata. M'ha guardata, l'ho bloccata, accarezzata. Sorrisino, soddisfatta, ma sembrava una baciata.

0: La vera musica, quella che sa far ridere, all'improvviso ti aiuta a piangere. Paolo Conte.
1: Skyline, Radio and Soul. Rain.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione. Risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 185.
5: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto: facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
6: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
5: Con Gabi Infissi stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
6: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
7: Gabi Infissi a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano. Gabinfissi.it.
8: Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.

0: Sono le 7:02. Skyline News.
1: La scuola è la leva più efficace di integrazione, ha scandito il presidente Mattarella inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice in provincia di Rieti a 10 anni dal sisma. La scuola, ha spiegato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda deve finire, ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere l'omologo ucraino Zelensky, che nelle ore scorse avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Radcliffe. Nuovo nulla di fatto, intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca, oltre al no della Slovacchia, vi sarebbe quello di Parigi.

0: La musica è abbastanza per una vita, ma una vita non è abbastanza per la musica. Sergei Rachmaninoff.
1: Skyline Radio and Soul.

0: il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
1: Casciolia, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
0: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
9: Su Marche Abruzzo, il rinforzo dell'anticiclone sui settori occidentali del Mediterraneo garantirà tempo prevalentemente stabile per questa prima parte di settimana, salvo qualche disturbo pomeridiano a ridosso dei comprensori montuosi, in particolare proprio questa giornata di martedì con l'ingresso di correnti più fresche. Temperature però ancora estive, in leggero calo oggi e domani, seguirà poi un indebolimento dell'alta pressione, favorendo così un nuovo peggioramento più concreto nella giornata di giovedì con rovesci temporali e un nuovo calo termico. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.

Ogni giorno è un'opportunità per essere migliori e noi siamo con te. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: L'incerto e fuggitivo bagliore di tante stelle cadenti si mescola alla luce di qualche stella fissa. Questo è l'affascinante scenario che emerge dal mondo del jazz.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Hai bisogno di porte in laminato con telaio in legno massello a 180 euro più IVA subito disponibili? Da CM Porte? È possibile! Nel nostro showroom trovi una vasta gamma di porte a vetro e tantissime soluzioni anche su misura. Battenti, scorrevoli, filo muro e portoni blindati. CM Porte. Da oltre 40 anni, la porta giusta per ogni spazio. CM Porte. Zona industriale di Montelupone. Info su cmporte.it, Facebook e Instagram.
6: Sono le 8 e 5 minuti. Skyline News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone la Costituzione. Lo ha scandito il presidente Mattarella, che ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola, ha ricordato il capo dello Stato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a unire e a non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. Ma sentiamo le parole del presidente della Repubblica.
8: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
7: E di scuola ha parlato anche il cardinale Zuppi. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, ha affermato il presidente della CEI aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto Zuppi, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo, ha ribadito invece il ministro dell'istruzione Valditara da Amatrice. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda che deve finire, lo ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere il leader ucraino Zelensky, che nelle scorse ore avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Ratcliffe. Nuovo nulla di fatto intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca. Oltre al no della Slovacchia ci sarebbe anche quello di Parigi. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, ribadisce l'alta rappresentante della politica estera UE Callas. La stessa leader della diplomazia europea ha auspicato il rafforzamento della missione Aspides per la libera circolazione nel Mar Rosso dopo la conquista da parte dei ribelli Houthi degli accessi meridionali. E nella penisola araba ancora fuoco incrociato. Un triplo raid aereo attribuito alla coalizione a guida saudita ha colpito una città portuale dello Yemen. Secondo fonti locali ci sono almeno 6 morti e diversi feriti. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione USA. La nuova mossa del presidente arriva dopo la sfida lanciata dal pool televisivo della Casa Bianca, che ha deciso di non coprire più gli eventi del tycoon in solidarietà con i colleghi di CNN, MS Now e Politico, ai quali sono stati revocati gli accrediti stampa. Sentiamo Marco Mancini.
9: La decisione di Donald Trump di espellere dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico non è passata senza conseguenze. Ieri infatti le 3 testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e 3 dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione statunitense, che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. Ma anche il resto dei giornalisti accreditati si schiera con i colleghi colpiti dalla scure presidenziale. Il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente, ha deciso di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già ieri il pool non ha partecipato alla trasferta del presidente a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
7: Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024 potrà trascorrere

0: fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare solo la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara, la 29enne accoltellata dall'ex in Valdossola, l'uomo è stato poi bloccato. Tragedia familiare anche nel messinese, dove una 59enne ha accoltellato il convivente. Il servizio è di Nicola Compagnone.
1: Una relazione finita da poco, un incontro che serviva per chiarirsi, che si è trasformato nell'ennesima aggressione ai danni di una donna. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara la 29enne accoltellata con due fendenti all'addome domenica sera dall'ex compagno a Bognanco in Valdossola. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato poche ore dopo l'aggressione nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne, che non sarebbe in pericolo di vita, aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. Altra aggressione nel messinese: una donna di 59 anni ha accoltellato il convivente al culmine di una lite nella loro abitazione ad Ali Terme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un 50enne che per fortuna ha riportato ferite non gravi.
0: I migliaia ieri a Milano hanno partecipato nella Basilica di Sant'Ambrogio ai funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
2: Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro coperto dalla maglia dell'Inter numero 8. Sandro Mazzola l'ha indossata per 17 stagioni, nelle quali ha vinto tutto: scudetti, coppe dei campioni, intercontinentali. Un campione dentro e fuori dal campo, sottolinea una bandiera dell'Inter, Beppe Bergomi.
3: Una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo. Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro e quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici.
2: Il presidente dell'Inter Marotta rimarca l'importanza dell'eredità morale di Mazzola.
4: Noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone: l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
2: Lo stesso senso di appartenenza omaggiato nello striscione di saluto degli ultra dell'Inter. Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva.
0: Ed è tutto. Alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.

Un'esplosione di energia e passione. La trovi solo su Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Yuhuu! C'è nessuno!
2: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese. Con TAN 599, TAG 736%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo, da Sirio.
5: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
6: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
7: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
8: Cascioli, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
7: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
9: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
10: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
11: Su Marche Abruzzo, il rinforzo dell'anticiclone sui settori occidentali del Mediterraneo garantirà tempo prevalentemente stabile per questa prima parte di settimana, salvo qualche disturbo pomeridiano a ridosso dei comprensori montuosi, in particolare proprio questa giornata di martedì con l'ingresso di correnti più fresche. Temperature però ancora estive, in leggero calo oggi e domani, seguirà poi un indebolimento dell'alta pressione, favorendo così un nuovo peggioramento più concreto nella giornata di giovedì con rovesci temporali e un nuovo calo termico. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
12: Il meteo in collaborazione con Metal System.
13: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
14: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
13: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Nell'affrontare i momenti difficili della vita, bisogna trovare gli strumenti giusti per superarli. Chris Martin.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen. Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Affida il tuo orologio all'esperienza, alla competenza e alla precisione di JB Watch Lab. Offriamo servizi professionali di assistenza, manutenzione e protocolli di riparazione per orologi di alta orologeria. Vieni a trovarci in via del Lido 10 a Civitanova Marche. Il tuo orologio di valore in mani esperte.
5: C'è un battito che non si spiega, si vive. È il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
6: Sono le 9:03. Skyline News.
7: La scuola è aperta a tutti, deve unire e non lacerare. Monito di Mattarella ieri da Amatrice, dove ha inaugurato l'anno scolastico. Poi un invito anche alla luce dei recenti episodi di cronaca. Gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società. La precondizione indispensabile di una scuola costruita sulla centralità della persona è la diffusione di un'autentica

0: Finale per l'Italia che domani sera a Torino affronterà la Finlandia. Belgio-Slovenia l'altra sfida di domani. Oggi si giocano Francia-Romania e Polonia-Germania. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 30 settembre. Info su lancia.it.
2: Luce Soli e Mazzieri. Concessionaria Lancia. È ad Ancona, Osimo e Iesi.

that we once had. I'm aware, I'm aware. If they

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche, il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.
2: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca. Auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova, usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e JQ che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
3: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Physiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Physiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori e analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Info su associatifisiomed.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
7: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
8: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese con TAN 599, TAG 736%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo da Sirio.

0: Il blues, il soul e il jazz hanno così tanto dolore eppure così tanta bellezza di emozioni vive e di passione. Christina Aguilera.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche.
6: C'è un battito che non si spiega, si vive. È il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
7: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto, casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
8: Sono le 10 e un minuto. Skyline News.
9: Oggi a New York l'Assemblea Generale dell'ONU, già iniziati i primi incontri a margine. In un bilaterale Macron-Trump concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo anche la guerra in Ucraina. Oggi il presidente USA Trump dovrebbe vedere il leader di Kiev, Zelensky. La missione europea Aspides conta solo su una decina di navi, ma ne servirebbero di più, nota l'alta rappresentante per la politica estera Callas. Si estende il conflitto nella penisola araba, bombardamenti della coalizione a guida saudita su una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo-iraniani. L'escalation della minaccia Houthi spinge il governo a ridefinire la mappa della presenza militare nel Golfo Persico. Il dossier è stato al centro di un vertice convocato ieri a Palazzo Chigi. La scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a unire e non lacerare. Lo ha ricordato ieri il presidente Mattarella inaugurando ad Amatrice l'anno scolastico. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Affida il tuo orologio all'esperienza, alla competenza e alla precisione di JB Watch Lab. Offriamo servizi professionali di assistenza, manutenzione e protocolli di riparazione per orologi di alta orologeria. Vieni a trovarci in via del Lido 10 a Civitanova Marche. Il tuo orologio di valore in mani esperte.
2: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
3: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.
4: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche.
6: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
7: Il servizio post vendita?
6: Impeccabile.
7: La loro migliore pubblicità?
6: I clienti soddisfatti.
7: Occhiali?
6: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
8: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
9: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Su Marche Abruzzo il rinforzo dell'anticiclone sui settori occidentali del Mediterraneo garantirà tempo prevalentemente stabile per questa prima parte di settimana, salvo qualche disturbo pomeridiano a ridosso dei comprensori montuosi, in particolare proprio questa giornata di martedì con l'ingresso di correnti più fresche. Temperature però ancora estive, in leggero calo oggi e domani, seguirà poi un indebolimento dell'alta pressione, favorendo così un nuovo peggioramento più concreto nella giornata di giovedì con rovesci temporali e un nuovo calo termico. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
10: Il meteo, in collaborazione con Metal System.
11: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
12: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
11: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radio Linea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: sono dei sentimenti così intraducibili che ci vuole la musica per esprimerli. Amore e musica sono tutto, tranne il non essere.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto: facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
5: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
4: Con Gabi Infissi stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
5: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
3: Gabi Infissi a Civitanova Marche. Nuova sede a Fermo, zona Salvano. Gabiinfissi.it.
6: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
7: Il servizio post vendita?
6: Impeccabile.
7: La loro migliore pubblicità?
6: I clienti soddisfatti.
7: Occhiali?
6: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
8: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
9: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti: sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
10: Casciolia, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
9: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
11: Sono le 11 e un minuto. Skyline News.
12: Applausi e cori davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio prima e dopo i funerali di Sandro Mazzola. Milano ha reso ieri l'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter e della Nazionale morto sabato a 83 anni, il ricordo di Beppe Bercomi.
13: Una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo. Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro ed è così. E quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici.
12: È iniziata l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, attesa da 4 partite di Nations League in 11 giorni, a partire da quella di venerdì sera a Roma col Belgio. Al gruppo azzurro si sono aggiunti Ricci e Ruggeri, sostituti degli infortunati Cristante e Di Marco. Europei maschili di pallavolo, vigilia dei quarti di finale per l'Italia, che domani sera a Torino affronterà la Finlandia. Belgio-Slovenia l'altra sfida di domani, oggi si giocano Francia-Romania e Polonia-Germania. Ciclismo, dopo quello di Filippo Ganna nella categoria Elite, arriva un altro argento per l'Italia nelle cronometro ai mondiali di Montreal. Nicolas Milesi è secondo nella gara Under 23, vinta dall'olandese Gall. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
14: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 30 settembre. Info su lancia.it.
15: Luce Soli e Mazzieri. Concessionaria Lancia. È ad Ancona, Osimo e Iesi.

0: Le emozioni che si lasciano descrivere a parole con difficoltà sono direttamente trasmesse nella musica. Questo è il suo potere ed il suo significato. Tolstoi.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
3: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto, casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
4: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca, auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e JQ che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
5: C'è un battito che non si spiega, si vive, è il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova, da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata, a San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova, concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
7: Cascioli, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
6: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

senza questa bocca tua che non si stanca mai. Di quel che succede io che cosa ne saprei?

vivere con te o stare senza te. Cercherei, se te ne andassi via, i tuoi difetti mi

che riempie la giornata, una con la tua voglia di vita. Certe volte sei testarda e irraggiungibile. Prendere o lasciare, io ti prendo come sei. E peraltro che non posso dire qui, è questione di sopravvivenza.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Affida il tuo orologio all'esperienza, alla competenza e alla precisione di JB Watch Lab. Offriamo servizi professionali di assistenza, manutenzione e protocolli di riparazione per orologi di alta orologeria. Vieni a trovarci in via del Lido 10 a Civitanova Marche. Il tuo orologio di valore in mani esperte.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Iesi e Marotta.
10: Sono le 12 e un minuto. Skyline News.
11: Il rapporto deficit-PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era il 3,4%, lo rileva l'Istat. Delusione nel governo perché l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Si apre a New York l'Assemblea Generale ONU. In un bilaterale Macron-Trump concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz, l'Italia rappresenterà dal ministro degli esteri Tajani.
12: L'obiettivo è quello di liberare lo stretto di Hormuz, così come oggi chiederò all'alta rappresentante Callas di rafforzare la missione Aspides.
11: È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne nel Parco dell'Arrivore a Torino. È un 20enne di origini egiziane, individuato dopo la denuncia avanzata dalla famiglia della vittima. Oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi della curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore. Da Nicola Compagnone è tutto, più tardi.

0: Per sua natura la musica non può spiegare niente, non le emozioni, né i sentimenti, né i fenomeni della natura. Essa non spiega che se stessa. Igor Stravinsky.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
1: Casciolia, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
0: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
3: Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche, il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.
4: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese con TAN 599, TAG 7,36%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo da Sirio.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Nessun teologo è stato così convincente come Bach. La sua musica è un'estasi che crea e rende credibili gli dèi e l'infinito.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen. Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Iesi e Marotta.
2: C'è un battito che non si spiega, si vive. È il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
3: Hai bisogno di porte in laminato con telaio in legno massello a 180 euro più IVA subito disponibili? Da CM Porte? È possibile! Nel nostro showroom trovi una vasta gamma di porte a vetro e tantissime soluzioni anche su misura. Battenti, scorrevoli, filo muro e portoni blindati. CM Porte. Da oltre 40 anni, la porta giusta per ogni spazio. CM Porte. Zona industriale di Montelupone. Info su cmporte.it, Facebook e Instagram.
4: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Fisiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Fisiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Info su associatifisiomed.it.
5: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
6: Sono le 13 e un minuto. Skyline News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'asticella del deficit resta al 3,1% del PIL, in linea con le previsioni del governo, ma non abbastanza per uscire dalla procedura europea di infrazione. Lo conferma l'aggiornamento relativo al 2025 diffuso questa mattina dall'Istat. Continua a crescere intanto la pressione fiscale, così come il debito pubblico. Il servizio è di Cristina Scarpa.
8: Nel 2025 il rapporto tra deficit e PIL si è attestato al 3,1%. Lo annuncia l'Istat nella aggiornamento sui conti economici 2024-2025 che confermano la stima di marzo. Il tasso di variazione del PIL in volume, aggiornato a più 0,6%, più 0,1 rispetto alla stima precedente, ma il deficit peggiora di 355 milioni, il che non consente all'asticella di scendere sotto quel 3% che avrebbe consentito all'Italia di uscire anticipatamente dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi dell'Istat, commenta infatti il ministro dell'economia Giorgetti, che rimanda l'uscita al prossimo anno, come ricorda previsto nel documento di finanza pubblica. Ma intanto si stringono i margini per la prossima finanziaria. Non solo bisognerà tenere sotto controllo la spesa, continuando a tagliare il deficit dello 0,5% l'anno, ma andrà monitorato attentamente anche l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese di difesa ed energia, che potrebbero spingere il deficit oltre la soglia del 3% pure il prossimo anno.
7: E arrivano i primi commenti delle forze politiche, deficit oltre il 3%, ma siamo perfettamente in linea con la traiettoria fissata dal governo in un anno segnato da una congiuntura internazionale pesantissima, le parole di Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d'Italia. I dati di oggi certificano che aver fatto 4 anni di austerità ha portato al nulla l'analisi dei parlamentari 5 Stelle. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si si apre oggi a New York. I due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici. Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, chiedono intanto i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione congiunta. Sentiamo Nicola Compagnone.
9: Circa 130 capi di Stato e di Governo, 6 giorni di plenarie e tanti incontri bilaterali. Ripristinare la fiducia, gestire la trasformazione, il titolo dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU nell'era della crisi del multilateralismo e dell'incombere di vecchie e nuove emergenze. La questione climatica appare meno urgente nonostante un'estate che ha innaffranto tutti i record di temperatura, spazio all'intelligenza artificiale tra sostenitori e allarmismi. E poi ci sono le guerre, tante e intrecciate. Quella assurda e senza fine tra Russia e Ucraina deve finire, ribadisce Trump, che oggi dovrebbe vedere Zelensky, mentre è certo il bilaterale tra i ministri degli esteri di Mosca e Washington, Lavrov e Rubio. Tra le incognite, un possibile passaggio a New York di Xi Jinping, atteso alla Casa Bianca per incontrare Trump, che non esclude neppure di vedere il presidente iraniano Pezeshkian. Altri saranno assenti per scelta, il cancelliere tedesco Merz dopo il disastro delle regionali e Giorgia Meloni con l'Italia rappresentata dal ministro degli esteri italiani.
7: Ancora donne vittime di violenza, un trentenne è stato arrestato in provincia di Bergamo per aver ferito gravemente l'ex compagna a colpi di forbici. La donna ora è ricoverata in pericolo di vita. L'uomo, di origini marocchine e già con precedenti per rapina, lesioni personali e spaccio, è accusato di tentato omicidio. L'aggressione si è consumata davanti al figlio della coppia, un bimbo di 4 anni affidato ai nonni materni. Blitz dei carabinieri di Pesaro e Urbino, nel mirino 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato diverse bottiglie incendiarie del tipo Molotov. Scattati perquisizioni e sequestri, requisiti tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. I 4 indagati, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sarebbero vicini ad ambienti antagonisti. Pallavolo, un'Italia finora pressoché perfetta, vive la vigilia dei quarti di finale degli europei maschili. Domani sera a Torino la sfida con la Finlandia, che mette in palio un posto nella Final Four di Milano. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
10: 5 su 5 nel girone, la sesta perla della collana azzurra nella prima sfida da dentro o fuori, vittima la Danimarca. La banda De Giorgi si presenta in

0: Romania di fronte dalle 15 a Sofia, dove dalle 18 si gioca Polonia-Germania. Chi passa affronta in semifinale la vincente di Belgio o Slovenia in programma domani a Torino.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 30 settembre. Info su lancia.it.
3: Luce Soli e Mazzieri. Concessionaria Lancia. È ad Ancona, Osimo e Iesi.

0: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca. Auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova, usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jay-Q che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
1: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto: facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
2: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
1: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
2: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
3: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
4: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova.

0: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
1: Affida il tuo orologio all'esperienza, alla competenza e alla precisione di JB Watch Lab. Offriamo servizi professionali di assistenza, manutenzione e protocolli di riparazione per orologi di alta orologeria. Vieni a trovarci in via del Lido 10 a Civitanova Marche. Il tuo orologio di valore in mani esperte.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
5: Sono le 14.

0: La musica è una matematica sonora. La matematica, una musica silenziosa.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
3: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
4: Casciolia, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
3: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 185.
6: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese. Con TAN 599, TAG 7,36%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo da Sirio.

0: Non vorrei essere un sottofondo, vorrei che la mia musica fosse l'unica cosa importante, almeno nel tempo in cui la si ascolta. David Gilmour.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Teatro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche, il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.
3: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche.
5: Sono le 15 e un minuto. Skyline News.
6: L'Istat conferma per il 2025 il deficit al 3,1% e l'Italia quindi non uscirà dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per deficit eccessivo. Il ministro dell'Economia Giorgetti esprime rammarico rimandando l'uscita al 2027, mentre le opposizioni attaccano il governo per il fallimento dopo anni di tasse e austerità. Giovedì, in Consiglio dei Ministri, il decreto legge che introduce un limite del 30% di studenti stranieri per classe. Il ministro dell'Istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. E ieri da Amatrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare a unire e non a lacerare. Un'educatrice di 62 anni di un asilo nido comunale di Roma, sospesa dall'incarico per maltrattamenti su bimbi di 3 anni. I carabinieri, attivati dalle denunce dei genitori, hanno documentato con intercettazioni audio-video aggressioni verbali, strattonamenti e schiaffi ai piccoli. A Torino un ventenne ha confessato la violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta il 18 settembre al parco dell'Arrivore. L'aggressore ha attirato la vittima con la scusa di un giro in monopattino. È tutto da Nicola De Muro.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 799, TAEG 1125. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 30 settembre. Info su lancia.it.
8: Luce Soli e Mazzieri. Concessionaria Lancia. È ad Ancona, Osimo e Iesi.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
3: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione. Risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85. Affida il tuo orologio all'esperienza, alla competenza e alla precisione di JB Watch Lab. Offriamo servizi professionali di assistenza, manutenzione e protocolli di riparazione per orologi di alta orologeria. Vieni a trovarci in via del Lido 10 a Civitanova Marche. Il tuo orologio di valore in mani esperte.
4: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto. Casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
5: Il rientro, pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
6: Cascioli, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
5: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: A volte le parole non bastano, e allora servono i colori e le forme e le note e le emozioni. Alessandro Baricco.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen. Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
5: Hai bisogno di porte in laminato con telaio in legno massello a 180 euro più IVA subito disponibili? Da CM Porte? È possibile! Nel nostro showroom trovi una vasta gamma di porte a vetro e tantissime soluzioni anche su misura. Battenti, scorrevoli, filo muro e portoni blindati. CM Porte. Da oltre 40 anni, la porta giusta per ogni spazio. CM Porte. Zona industriale di Montelupone. Info su cmporte.it, Facebook e Instagram.
6: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro, fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche.
7: Sono le 16 e 2 minuti. Skyline News.
8: L'Istat conferma il deficit 2025 al 3,1% del PIL, mantenendo così l'Italia sotto la procedura dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo e complicando la stesura della manovra. Il governo dovrà quindi tagliare altre spese per attivare le clausole di salvaguardia su energia e difesa. Il ministro Giorgetti esprime rammarico ma conferma che l'uscita dalla procedura comunque avverrà nel 2027. All'attacco il Movimento 5 Stelle, che denuncia anni di tasse e rigore inefficaci. La maggioranza, con Fratelli d'Italia e Salvini, difende i dati in linea con le stime e critica la rigidità dell'Unione Europea. L'Assemblea Generale dell'ONU. Donald Trump interviene oggi con un'agenda fitta di incontri con vari leader, tra cui il presidente ucraino Zelensky. Giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto con il tetto del 30% per classe di studenti stranieri privi di un'adeguata conoscenza dell'italiano. La misura si confronta con il monito del presidente Mattarella sull'importanza dell'inclusione. Europei di volley, sale l'attesa per i quarti di finale domani alle 21.05 a Torino tra Italia e Finlandia. Gara tosta, ma siamo pronti, commenta l'opposto Yuri Romanò. È tutto da Nicola De Muro.

0: La musica ha un grande potere. Ti porta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti. Così provi contemporaneamente nostalgia e speranza.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
2: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Fisiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Fisiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Info su associatifisiomed.it.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
4: Casciolia, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
3: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
6: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese. Con TAN 599, TAG 736%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo da Sirio.
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
9: Su Marche Abruzzo il rinforzo dell'anticiclone sui settori centro-occidentali del Mediterraneo garantirà giornate stabili e in prevalenza soleggiate, più nella prima parte di settimana con qualche disturbo pomeridiano a ridosso dei comprensori montuosi. Temperature in leggero calo. Attenzione, da giovedì invece è molto probabile un nuovo peggioramento da est con fenomeni associati ad un calo delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
10: Il meteo in collaborazione con Metal System.
11: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalatore è ancora il mio magazzino ideale.
12: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
11: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

sole.

What's that? What's that? What time?

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. Affida il tuo orologio all'esperienza, alla competenza e alla precisione di JB Watch Lab. Offriamo servizi professionali di assistenza, manutenzione e protocolli di riparazione per orologi di alta orologeria. Vieni a trovarci in via del Lido 10, a Civitanova Marche. Il tuo orologio di valore, in mani esperte.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen. Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Sono le 17. Skyline News.
5: In primo piano il calcio. Si aprirà venerdì contro il Belgio il cammino Nations League degli azzurri di Roberto Mancini. Dopo l'ultima delusione mondiale, Kayode rassicura i tifosi che sia un punto di ripartenza. Fa male, ma siamo qui con un nuovo ciclo. Curva di spalle e minuto di silenzio per Sandro Mazzola non rispettato. Juventus multata di 10.000 euro dal giudice sportivo. Niente chiusura del settore, sanzione attenuata vista la presa di posizione del club, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia. In programma domani sera a Torino, alla vigilia della sfida, parola a Yuri Romanò.
6: Loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso, stanno facendo un bel europeo. Quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene.
5: In palio la semifinale contro la Francia, vincente sulla Romania per 3-0. Tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Cechia o Canada. Scongiurate, almeno fino alla finale, Germania e Spagna. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 30 settembre. Info su lancia.it.
7: Luce Soli e Mazzieri. Concessionaria Lancia. È ad Ancona, Osimo e Jesi.

0: Perché frequentare Platone quando anche un sassofono può farci intravedere un altro mondo?
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione. Risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 185.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
3: Cascioglia, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
2: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità. Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.

Molti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1. Skyline. Radio 70 80 90. A fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: La musica è l'unico piacere sensuale senza vizi. Samuel Jackson.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese. Con TAN 599, TAG 736%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo, da Sirio.
7: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre?
8: Ti hanno detto.
7: Facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
9: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
7: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
9: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
10: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
11: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più mini dell'anno presso
12: Casciolia, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
11: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
13: Sono le 18 e 2 minuti. Skyline News.
14: All'Assemblea Generale ONU Donald Trump ha tenuto un lungo discorso attaccando duramente l'ONU e la diplomazia tradizionale, ribadendo la linea dura contro l'Iran. Al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentita l'arma nucleare. Il leader USA però non esclude un vertice a margine con il presidente iraniano Pezeshkian, ma poi aggiunge: sono indeciso se fare un'intesa con Teheran o annientarli per sempre, ma forse farò l'accordo dopo le elezioni americane di metà mandato. Tra i temi toccati da Trump figurano anche l'annuncio di due basi militari in Groenlandia, nuove minacce a Cuba e un appello a Putin per fermare il conflitto in Ucraina. Ha confessato il ventenne italiano di origini egiziane, accusato di violenza sessuale alle danni di un ragazzo di 12 anni avvenuta venerdì alla periferia di Torino. Il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino. Decisivo poi il racconto che la giovane vittima ha fornito ai genitori e agli inquirenti. È tutto da Nicola De Muro.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Dolore, gioia, desiderio, speranza, amore appartengono a tutti noi, in ogni tempo e in ogni luogo. La musica è l'unico mezzo con cui sentiamo queste emozioni nella loro universalità.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Yeah, uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche.
5: Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche, il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet, firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.
6: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
7: Il servizio post vendita?
6: Impeccabile.
7: La loro migliore pubblicità?
6: I clienti soddisfatti.
7: Occhiali?
6: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
8: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto, facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
9: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
8: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
9: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
4: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
10: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
11: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
12: Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
13: Cascioli, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
12: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
14: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
15: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
16: Su Marche Abruzzo il rinforzo dell'anticiclone sui settori centro-occidentali del Mediterraneo garantirà giornate stabili e in prevalenza soleggiate. Più nella prima parte di settimana con qualche disturbo pomeridiano a ridosso dei comprensori montuosi. Temperature in leggero calo. Attenzione, da giovedì invece è molto probabile un nuovo peggioramento da est con fenomeni associati ad un calo delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
17: Il meteo in collaborazione con Metal System.
18: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
17: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
18: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
14: My Records, ogni sera alle 18.30 su Skyline Radio and Soul.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen. Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
2: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Fisiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Fisiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Info su associatifisiomed.it.
6: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover,
7: che è anche incredibilmente spazioso!
6: Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche.
8: Sono le 19 e 3 minuti. Skyline News.
9: L'Italia resta sotto la procedura dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. L'Istat ha infatti fissato il deficit PIL 2025 al 3,1%, cioè oltre i limiti di Bruxelles. Rammarico da parte del governo, che ora avrà meno flessibilità per la manovra di bilancio. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha ribadito però che il rientro nei parametri europei avverrà nel 2027, come programmato nei documenti contabili. Per le opposizioni il governo ha fallito nonostante la forte pressione fiscale. La maggioranza invece critica i vincoli stringenti imposti dalle regole comunitarie. Al via da oggi il bonus colonnine fino al 31 gennaio, 1.500 euro per ogni privato, 8.000 euro per le colonnine nei condomini. Infine le borse, Piazza Affari chiude in calo di 0,5 punto percentuale e sale lo spread a 89 punti, calano i prezzi del greggio sui mercati internazionali. È tutto da Nicola De Muro.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 30 settembre. Info su lancia.it.
1: Luce Soli e Mazzieri. Concessionaria Lancia. È ad Ancona, Osimo e Jesi.

Skyline Radio & Soul, un viaggio musicale dai classici del soul alle sonorità più contemporanee. Skyline Radio & Soul, musica di classe. I used to

0: La musica è una macchina che alcuni usano per entrare in un altro mondo, altri per danzare, altri per trovare la pace, altri per sentire che sapore hanno le ferite. Fabrizio Caramagna.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen. Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Iesi e Marotta.
2: Affida il tuo orologio all'esperienza, alla competenza e alla precisione di JB Watch Lab. Offriamo servizi professionali di assistenza, manutenzione e protocolli di riparazione per orologi di alta orologeria. Vieni a trovarci in via del Lido 10 a Civitanova Marche. Il tuo orologio di valore in mani esperte.
3: Hai bisogno di porte in laminato con telaio in legno massello a 180 euro più IVA subito disponibili? Da CM Porte è possibile! Nel nostro showroom trovi una vasta gamma di porte a vetro e tantissime soluzioni anche su misura. Battenti, scorrevoli, filo muro e portoni blindati. CM Porte, da oltre 40 anni, la porta giusta per ogni spazio. CM Porte, zona industriale di Montelupone. Info su cmporte.it, Facebook e Instagram.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
7: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
8: Il servizio post vendita?
7: Impeccabile.
8: La loro migliore pubblicità?
7: I clienti soddisfatti.
8: Occhiali?
7: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
9: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
10: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese. Con TAN 599, TAG 736%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo da Sirio.

0: La musica non è nelle note. La musica è tra le note. Mozart.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Affida il tuo orologio all'esperienza, alla competenza e alla precisione di JB Watch Lab. Offriamo servizi professionali di assistenza, manutenzione e protocolli di riparazione per orologi di alta orologeria. Vieni a trovarci in via del Lido 10 a Civitanova Marche. Il tuo orologio di valore in mani esperte.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
3: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca, auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jayco che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
8: Casciolia, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
7: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Sono le 20 e 3 minuti. Skyline News.
1: Assemblea generale dell'ONU, il segretario Guterres parla di spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. Lula dice: il Brasile non è il cortiletto di nessuno e per Erdogan Gaza è il più grande cimitero di bambini del mondo. Ma è stato il discorso di Trump quello più atteso. Ha parlato della guerra in Ucraina, di Cuba e dell'ONU stessa e poi attacco frontale all'Iran. Sono indeciso se annientarli o fare un accordo. Penso che farò un accordo. È presente al Palazzo di Vetro dell'ONU anche il ministro Tajani.
2: Noi teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran. Però siamo sempre disponibili anche a ospitare altri colloqui, quindi noi vogliamo giocare un ruolo di pacificatori, così come stiamo facendo bene con Libano e Israele, che hanno deciso di organizzare i loro incontri proprio a Roma.
1: L'Italia resta sotto la procedura per deficit eccessivo, infatti ha certificato l'Istat, il deficit è al 3,1%. Ne prendo atto con rammarico, vorrà dire che l'Italia uscirà dalla procedura l'anno prossimo, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti. È tutto da Nicola De Muro.

0: Un'emozione è un sentimento forte. Non averne paura. Lasciati sorprendere.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen. Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
2: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
3: Basta con le solite sale riunioni. Al Ghibli Hotel di Civitanova Marche, il tuo business incontra lo stile. Sale meeting high tech, ultrafibra, parcheggio gratuito e coffee break gourmet firmati dai nostri chef. E una volta posata la penna, il mare ti aspetta. Ghibli Hotel, l'eccellenza sartoriale del business. Prenota su ghibli-hotel.it.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese con TAN 599, TAG 736%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo da Sirio.
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo.
9: Su Marche Abruzzo il rinforzo dell'anticiclone sui settori centro-occidentali del Mediterraneo garantirà giornate stabili e in prevalenza soleggiate, più nella prima parte di settimana con qualche disturbo pomeridiano a ridosso dei comprensori montuosi. Temperature in leggero calo. Attenzione, da giovedì invece è molto probabile un nuovo peggioramento da est con fenomeni associati ad un calo delle temperature. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Il meteo in collaborazione con Metal System.
10: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
11: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
10: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: La musica è amore in cerca di una parola. La musica è il chiaro di luna nella notte cupa della vita.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: 64esimo Grappolo d'Oro a Potenza Picena dal 19 al 27 settembre. Locande, artisti di strada, spettacoli per adulti e bambini. Venerdì Santi Francesi e Sentimento Italiano. Sabato i Patagarri Live e DJ Set. Domenica Corse delle Botti, Palio dei Rioni e sul palco Mirko Casadei. Ingresso libero. Il programma su Facebook e Instagram.
3: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover che anche incredibilmente spazioso con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita e avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No, Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda, tuo da 23.900 euro fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche.
5: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.
6: PAC Arredamenti, da 50 anni l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto. Casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
7: Sono le 21 e 5 minuti.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: York Minute. Gli affari sono affari, il jazz è arte e raramente le due cose si incontrano.
1: Skyline, Radio and Soul. Because

da Aretha Franklin ad Alicia Keys e Mario Biondi. La storia del soul in una radio unica. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: penso che la musica contenga libertà, più di qualsiasi altra arte. Non si limita solo alla riproduzione della natura, ma ai legami misteriosi tra essa e l'immaginazione. Claude Debussy.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.

0: Il jazz è sempre stato simile al tipo d'uomo col quale non vorresti che tua figlia uscisse. Duke Ellington.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: La musica è la mia via di fuga. Ogni nota mi apporta un battito cardiaco.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Le mie creazioni sono il frutto della conoscenza della musica e del dolore. Franz Schubert.
1: Skyline Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La vita somiglia molto al jazz. È meglio quando si improvvisa. George Gershwin.
1: Skyline. Radio and Soul.

Un nuovo giorno, un nuovo inizio e una nuova abitudine. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: like Ray Charles might say.
1: Yeah.

0: Quando trascorriamo il tempo a fare o ascoltare musica, qualcosa nel tempo smette di passare.
1: Skyline Radio and Soul.

la musica di classe è in onda solo su Skyline. Radio and Soul.

0: libertà di stare come prima, la prima mattina, profumo di benzina, la libertà di stare sempre sola come prima, la prima mattina, divinità o regina, di un attimo d'amore tutto torna come prima.
1: La tua anima ha bisogno di suoni unici. Skyline Radio and Soul.

0: glove. I try to be good.
1: I miei viaggi più belli li ho fatti con i libri o con la musica. L'immaginazione è la vera libertà che ci resta. Giuliano Sangiorgi.
2: Skyline Radio and Soul.

0: Sono le 24 e 58 minuti.
1: Thank you very much. Now for the Bossa Nova fans.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radio Linea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.